Amma quel instrument que se suona la crabo, busan en sua un aire traditionnel marseillaise.